0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti. I vostri isanti in lingua corsa.
2: In 8 luglio affistemo a Santo Sansono, vescovo di Dol, in Britannia, morto nel 565. Era del paese di Gallia e se ne fu in Irlanda per imparare a maniera di predicare dei missionari di San Patrizio. Poi venne in Britannia, armoricana, e evangelizzò le popolazioni fine a Zen. D'altronde è mentuato al concilio di Parigi nel 557. Fondò i monasteri di Pental, di Dol in Bretagne e c'è 16 comuni che portano il suo nome. Quando si fissò in Cornuglia, fu sagrato vescovo per San Dubrizio e adottando un'armorica per evangelizzare a Britannia andando stabilì a sua residenza nel monastero di Dol. Bedo, innanzi che ci fu una sede episcopale in quei luoghi. Oggi sempre è venerato in Britannia e nel paese di Gallia ed è affistato o diocesi di Beauvais. San Sansono è un dei vescovi fondatori da Esia di Britannia.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, prega per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte.